0: Italia.
1: La ciò che io sento da sempre. Io ti accostumerai tanto a mio amore che mi corazzo.